0: Lettura della lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, avete inteso parlare di un comportamento che aveva tondo in un giudizio, perseguitava senza misura la chiesa di Dio e cercava di distruggerla. Andava più lontano di un giudizio che a maggior parte di miei fratelli di razza, di età, e più che l'altri divendia con un ardore geloso e tradizione di Moabi. Ma Dio mi aveva messo accanto da un betto di amo mamma, in aso grazia, ma ti amado, e gli piacia di rivelare in me uso violo da chi io l'annunziessi fra e nazione pagane. Subito, senza domandare un pare di nimo, senza manca gulla in Gerusalemme per scontrare quelli che erano apostoli non so a me, soverturo bell'Arabia e, da quella, sovultato in Damasco. E poi, 3 anni dopo, so cullato in Gerusalemme per fare conoscenza di Pedro e so stato 15 giorni con lui. Non ho visto nessuno degli altri apostoli fuori di Giacomo, un fratello di un Signore. Scrivendo i che, ha dichiarato davanti a Dio, un bugiardo mica. Dopo sono andato in regione di Assiria e di Cilicia, ma per le chiese di Giudea, chi sono in Cristo, fermava conosciuto il mio viso, avevano solo inteso i, quello che ci perseguitava tempi fa. Annuncia oggi a vede che lo cercavo tanto distrugge. E omo rendia gloria a Dio tradendo in me. Parola di un Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Vergine Maria, oggi siamo tutti qui, arenti a te, in una grotta di Massabielle. Siamo qui per pregarti, per confidarti i nostri pene, i nostri strapacuri, per spone tutte le nostre intenzioni e ringraziarti per la tua materna protezione da secoli e tutte le grazie che ci hai accordato. O Vergine Maria, sia sempre la nostra madonnuccia, accompagna la nostra gioventù sul cammino di avvedi, di fraternità, di un rispetto delle nostre tradizioni e dei nostri valori tramandati dai nostri anziani, che fanno oggi la nostra identità. Con te, Vergine Maria, preghiamo nostro Signore.
1: Amen.
2: Toi, notre Dieu, toi le vivant pour les siècles des siècles.
3: Amen.